0: Minye angel dia ba me ho asem on hyeda nosso.
1: Engineer. Te da sipi.
0: Nso me da se o man.
1: Waje bere ni edi nkomo.
0: Onyum no mbebo.
1: Ye bebo.
0: Man hene kwa bena santi. Eh me dedu.